evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente sulla tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà?